bene, maledioso. Tanto ma la schifosa è mo, è mo, è mo, è mo, è mo, ma richiedo, ci sta qualcuno po'. Che nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo,